agli occhi e poi se ne va. Cerco una porta diversa che mi trascina dentro una nuova realtà. Dietro il bancone di un bar i sogni nuotano senza pietà, giocano d'ore profumo.

un ubriaco millanta la vita che tanto poi non ricorderà. Ogni bicchiere nasconde un disarmo, paura, libertà. Dietro al bancone di un bar,